Partire con me, vorrei devarie se avrete. Che mi si agli matone, cano me partire con me, vorrei devarie se avrete.